Come si sta sulla sua nuova inserita bambina? Vedete sto coraico, poi non mi... Non mi liaca, ma so, dammi che non mi namarenza. Non mi liaca, ma non mi liaca, ma so, che ti dà un'etata che bugna in castaccio, ma anche non mi accade. Amti non mi pirata, non mi ha accade, vito, ranzo, allo yingue, non mi inserita bambina, ma coranteca. Non mi ha baba. It's Wednesday, kasukrana Woman Crush Wednesday. It's only 24 minutes past 9. Mina bang serva mina wa grandega 0608875942 inombora riqingo le mina nwe ngata ba ke famba kahle yo eka mpundo wa sikura na mundla nakuthemba nakumetswa ka iman sikwishisasekine hayi na mashelo makao makahle nikene ku Woman Crush Wednesday eka sikura na mundla loko munhu bona eka radio aminge ko tikuni bona mara lava ngana thokonda kuni bona mita swivona kuri ya ya yes ya mntu sa grandega I would assume.